Onze Rocco Granata en Manuela, la più bella di Barcelona. En dit is Manuel.